0: Radio Accessible. Partout à Toulouse, Muret et dans la région sur 105.1.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.